Lasciavi te a porta e la patas, le tannonelle che pu patas e a cos. Non tu non pesa camarad. Ienele tancota, ienano che non possati nu, petet nu non bite, che non pu besoem ti lasciavi te. Qua e porta, come i me, buona hale che pu patas e ie boche cos.